voglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: Bavarias Best Ballads.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.